0: Poi c'è stato lo Stato. Dice una parola, poi c'è un'autore, c'è il Presidente, anche c'è il Presidente.
1: Ok.
2: Six, X-ray King Zebra, 381.
0: For Sanford, copy, pending 952, mapping at 2712 5th Street, to 911 only cell phone, nothing heard, no history phone number, 952 and 4A.
3: Sanford, we can go for that one.